0: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.